0: Drake al download Jamie Turn Away non è con Bay Breakfast. Bonjour, Bira e Barran. Spero che come il video della giornata Taiwan buona il giorno di ritorno.
1: Bonjour, Mini,
0: ovviamente.
1: Ecco.
0: Già in omna fedlam, saktar ma del giornata, aktar han bdeon omu fedlam, ovviamente.
2: Ai ma heye dolo, dove on e chubis dei. Io heye,
1: di chi è realtà, heye tessa.
0: E ma ande bzon norot, irrit norot.
2: U kafe min kollo, xande bzon messaggi.
1: La, naham bil naqra l-bordata.
0: Ejja, positive idea, let's go.

0: Summer sale. Hot offers now on.
1: Yep, hai persiste traffico da Lodoi, da Renda Cennata, Coast Road, Pembroke, o coltre Sant'Andrea, San Gelian, o col, Iderlianda c'è San George, Palessa, jak se stavete da c'è Marina, l'emsita Tantlaia, Regional Road, hai persiste a Mac, tre il Mosta, o col, Renda c'è, che fu coltre Andrea De Bono, jak se stavete Tit Talbarrani, inti u sejer lej Santa Lucia, emda xejn traffiku u kol. Pil ta' amik trabatilna 99 000 897, bonġu!

Sadamel, o vado ovviamente con Curtis Sador o Desfana, ma per esempio ovviamente che il famoso Seng le Tarak, per esempio, io manco forse tutte le più board games, io manco per il mobile, la più moto maniera rinascere l'Ector, volte.